0: Si a esta hora escuchas Vive Radio, es porque ya eres un nuevo Vive adicto a la buena música. Vive Radio es parte de tu vida.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Michael